territorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno